0: piace, mi piace così.
1: Oh no!
2: NPO, NPO Radio 3.
3: Attenzione!
4: Kinkel, Radio 2.
5: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.